0: Na Caprisu.
1: Na Caprisu.
2: Che disegno ho fatto? Rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita. Questa pagina è pigra. Vado di